0: una de che si diu Santa Ryanair Salva el Greix. Che diventerà famosa questa canzone, perché al final, quando nel 2004 hanno posato la linea Ryanair Girona, Algheri Girona, e cada dia i nostri algheresi potevano andare cada dia a Catalunya, soprattutto nostri cantanti, musica, fare concerti, e avevano intercambi entre giovani. E a questo è stato un impulso fortissimo, no? In assenza di una politica linguistica locale che travagliesse alla salvaguardia delle lingue, io pensavo, ma si tratta che c'è idea di questo irlandese mi aiuta a salvare la Grecia. E riproduito un verso della canzone. Però perché mancano anels alla catena linguistica, che quando la lingua era amara, fino agli anni 60, prima che arrivessi la cultura italiana amb la televisione e amb la scuola, a chi è la Grecia parlavano la Grecia, no? Quando arriva la cultura massiva italiana, esce la teoria pedagogica che parlando algarese pregiudicava l'apprendimento dell'italiano alle scuole.
1: Ostras!
0: I maestri non lasciavano, dievano ai pares che non tenevano mese di parlare in algarese a Suiz. I pares, entre ellos, i tiets, i iaios, tutti parlavano algarese in casa. Però a mamma altri non parlavano in italiano. Per cosa via che c'è la teoria pedagogica. La ha perduto un anel, si volse perché noi smesso la lingua amara. Ora, la nuova generazione non parlano a casa, gli iaios sono morti e i doncas non ha messo la trasmissione della lingua amara, come era prima. E la cultura massiva è stata in italiano o in inglese, la smigianza che era, los mignons, con gli emachi, los nense, tenano un'offerta culturale enorme, mentre l'algarese era stato, lo catalano dell'algarese era stato come la lingua folclorica alle manze di poche associazioni e di gent molt gran.
1: I per això, Clàudia, heu tirat ara endavant aquesta coral Mans Manetes, amb la que aquest 2026 ens presenteu un disc, que era el Anem Anant, del que ara parlarem. Sí. Però, de fet, la coral Mans Manetes ja va participar en un altre disc l'any 2016, oi? Explica'ns una mica la història tot plegat.
0: Sí. Bé, és fàcil. Jo he sempre ensenyat cançons en algarès, a les minyons, a l'escola, he fet el mestre de música. I la Plataforma per la Llengua ha inventat, ha produït aquest strument didàctic, és un llibre, era un llibre disc, amb cançons algareses adattes per els minyons, per els joves, i cançons també, a lunga cançó catalana. M'han incarregat com a direttore artistico del progetto per la parte algaresa e è portata a cantare a rins del disco del progetto allo smesso alunni di musica di quegli epoca. Siamo andati da territori scatalanzi per fare diversi concerti, presentazioni, è stata veramente una bellissima esperienza, fantastica. E da spesa al 2021, farsi in canza, ben tornata a formare una nuova coralla, ma nuovi alunni che io tenia di musica, e snare l'idea di fare un nuovo disc onti los minyons cantessin totes les cançons.
1: Més o menys, quines edats tenen els minyons que hi participen?
0: Ara tenim de 7 a 13, los que són ara. Són en 12, la coral. Amb aquesta fórmula d'acostar los minyons a l'algarès per tramite della musica, che è molto emotiva, che gli agrada cantare, suonare strumenti e tutto ciò, lui che sta intentando, al manco io, di Plataforma per la Lingua, è accostare lo smignons alla lingua, per di maniera che esce da spres, cominciano a intendere, antenente le parole delle canzoni, cominciano a intendere l'algarese e a dire qualche parola per qualche petit discorso. È ciò, è salvare la llengua.
1: Perquè, Claudio, aquests nens i nenes parlaven l'algarès, per exemple, a casa o no?
0: No, assolutament. Això, he vist un canvi que sta peggiorant la cosa, se non vuole essere massa pessimista. Però sta fanno ancora, devo dire che non è una situazione così tragica, perché tenim molts col·legues mestres della primària, della scuola maternal, che fanno musica in algarese, hi ha diversi progetti, insomma, fent moltes coses per salvar l'algarese.

0: dell'istituto. Ora sono scampata a diverse scuole, però venendo alla Cural, anche data mix, la prima migliora c'erano di un comandante qui l'esame che fa in matematica e tu in storia che stai studiando, gli ha un'amistà, una profonda amistà, entre essi, entre sparas. Io, per esempio, la pedagogia, il sistema che utilizzo io, per esempio, prima di usare ciò, è non obbligarlo a stare parati, serios, non è una scuola entre cometas fascista, perdona che esterno,
1: sì, sì.
0: Così, molto dura, molto dura. Io lo faccio divertire. Sempre, lo faccio giocare. Mm-hmm. E sì, che non mi scantiamo una migliora, però sta tenendo di valti, cioè tenendo di venire a play alla corale. Això per a mi è il migliore che s'ha pot fer.
1: Començava l'entrevista dient que ets un activista cultural, i és així, ets un activista cultural en molts sentits. Per tant, esperem que tots aquests projectes facin que els infants gaudeixin de la cultura, gaudeixin de la música, gaudeixin de cantar junts, d'aquest punt de trobada que és la corale, i a la vegada doncs, que tot serveixi per fer que la llengua no estigui fossilitzada, sinó que sigui una cosa d'ús en l'àmbit públic.
0: Sí, clar, clar. Continuem treballant per la causa, sempre.
1: Claudio, moltíssimes gràcies.
0: Gràcies a vosaltres.

siamo sol 50 euro de poltrona. An 40 minuti già passeggia per Girona. I tan vas a Valsalona, la ciutat me sveglia. I Miran Miró mengias la paella. I senza casi el temps de cantar un balla balla. Los joves catalans ja mos omplin la muralla. I xin de nit van al bar i a discoteca, mengen pizza al poco.

Incomincia, incomincia, sussurrare. Piano, piano, terra, terra, sottovoce, sibilando, va scorrendo, va ronzando, nell'orecchio della gente. Si introduce destramente, e le teste di cervelli, e le teste di cervelli, fa stordire, fa stordire, fa stordire, fa gonfiare.

schiamazzo va crescendo. Prendi forza poco a poco, il coraggio lo tenuto, sembra il cuore la tempesta che ne stende la foresta, va fischiando, brontolando e ti fa correr pelar. Alla sinistra non ti scoppia, si trovai e si raddoppia e produce l'esplosione.